E quest'anno resterà uguale e cadrà anche la neve. Fa freddo per le strade, forse Natale.